0: squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta, e squatta,
1: À l'achat, à la vente.
2: Non, de folie et vacances.
3: 7 days a week. Got the best music ever made.
4: Gottes en Rotkoper.
2: L'info.
5: Une arrestation à.
6: Radio KIF 97.8.
7: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.